0: ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
2: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.
0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: su Radio Padova, Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari. 7:45 minuti, Franco Ghirardello e Cristina Dori.
1: Buongiorno a tutti, lunedì 24, l'ultima settimana di agosto.
0: Mamma mia, okay. Facciamo degli auguri speciali perché a Verona è nata Luna, ottava figlia di mamma Cristina e ottavo parto cesareo.
1: Poveretta sta donna. Vedi. Che poi, voglio dire, ci vuole una tecnica ben precisa, perché rifare 8 tagli sullo stesso punto, so che non era una passeggiata, ma evidentemente
0: comunque dai, ad aspettarla
1: è nata Luna, ci sono
0: 7 fratelli, quindi 3 maschi e 4 femmine ad aspettarla, più mamma e papà faranno una bella squadra di calcetto.
1: Questo ecco. È poco ma sicuro, magari tutti i futuri ascoltatori di Radio Padova,
2: Radio Padova, ritmo italiano.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E te il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Anche io sto tornando al lavoro oggi, ma ci tengo a precisare che lo faccio contro la mia volontà.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Radio Padova News.
1: Il ministro Giorgetti ha disposto che lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Le misure tampone non bastano più, bisogna mettere in campo una vera strategia per ridurre i costi dell'energia, serve una tassa sugli extra profitti energetici, la proposta della segretaria Dem Schlein. Celebrazioni ad Amatrice in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona provocando circa 300 morti. Ieri il ricordo del Papa.
2: Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
1: Serie A, vittorie esterne all'esordio per Milan e Juventus che battono rispettivamente 2-1 il Torino e 1-0 il Frosinone. Sorride anche il Lecce che sbanca 2-0 il campo del Venezia. Successo casalingo per l'Atalanta che supera 2-1 il Sassuolo. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: Buongiorno amici.
6: E buongiorno dai vostri Franco Ghirardello e Cristina Dori.
7: E buongiorno anche perché arriva Happy Hour, Ligabue, una canzone perfetta.
6: Buona colazione.

0: Happy Hour di Ligabue qui su Radio Padova, le 8:07.
1: Ma come sei preciso, mi piaci tanto Franco Ghirardello, guarda, a proposito di...
0: Dimmi Cristina,
1: 328,
0: dimmi.
1: Nomi e cognomi. A proposito di 328 319 8000, abbiamo detto, se volete mandarci i vostri messaggi, scritti, vocali e le foto, c'è un'ascoltatrice che scrive: ultimo giorno di lavoro dopo le ferie e dopo 23 anni e da domani un nuovo inizio con gli emoticon, che con le trombette, con i coriandoli, gran festa.
0: Ma
1: 23 anni di lavoro.
0: Ma va in pensione o va a farsi, che ne so, un giro con una crociera intorno al mondo per sempre?
1: Come premio personale, secondo me è bellissima questa cosa. Comunque, non so, chiunque tu sia, veramente goditi questa giornata, perché segna veramente un nuovo inizio, il tuo nuovo piano B.
0: Allora c'è bisogno di sentire almeno l'oroscopo di oggi, così saprai se sarà una giornata davvero così bella. Tra poco ci sarà Venusia su Radio Padova.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 24 agosto 2026. Ariete, Mercurio, ancora per oggi in ottimo aspetto, vi consentirà di programmare gli impegni professionali della settimana quasi senza difficoltà, mentre non tutto potrebbe andare bene nei rapporti affettivi disturbati anche dalla luna in quadratura. Voto 7-. Toro, il vostro sarà un lunedì che, grazie alla luna amica, vi vedrà più lucidi e pronti alla ripartenza dell'attività lavorativa che da domani avrà il benestare di Mercurio di nuovo positivo, quindi voto 7+. Gemelli, approfittate di Mercurio che continua a guardarvi con benevolenza affinché nulla sfugga al vostro controllo. Bene l'amore e voto 8. Cancro, la presenza di Marte nel segno dovrebbe indurvi ad essere propositivi, tuttavia l'opposizione della Luna potrebbe essere causa di inghippi che riguarderanno non solo la vita domestica, ma anche quella lavorativa. Il voto è 7-. Leone, la situazione professionale è soddisfacente così come quella affettiva, quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Vergine, il periodo che state vivendo è buono per occuparvi con una certa libertà di tutto ciò che vi sta a cuore. Sappiate sfruttare le intuizioni della luna amica e voto 7+. Bilancia, Venere, sempre nel segno, gode del sostegno di un buon Giove affinché non vi manchi la fortuna di sistemare gli affari. In amore invece non tutto sembra andare come previsto e potrebbe non bastare tutto il vostro equilibrio per ritrovare armonia e pace. Voto 7. Scorpione, le noie che negli ultimi giorni hanno riguardato il settore lavorativo stanno per finire, quindi iniziate a rivedere le vostre strategie affinché siano davvero efficaci e voto 7+. Sagittario, le stelle nelle quali confidare sono tante, quindi non vi resta altro da fare che mettere le vostre capacità al servizio di tanta fortuna. Voto 8. Capricorno, la luna ancora nel segno vi sarà d'aiuto per usare la vostra razionalità con intelligenza. Bene il lavoro, dedicatevi di più e meglio a certe questioni familiari poco chiare. E voto 7. Acquario, l'ottimo aspetto di Venere vi predispone positivamente nei rapporti affettivi, mentre ancora per oggi qualche discussione potrà riguardare le relazioni di lavoro. Voto 7. Pesci, la benevolenza della luna vi suggerisce di mettere al sicuro i vostri affari, così da non dovervene occupare nei prossimi giorni. Datevi da fare e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certo

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati, una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra Duino e Sistiana in direzione Trieste a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo si procede in coda anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesso con la 27 in direzione Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: 328 319 8000, qui dovete inviare subito un messaggio, dovete essere i primi per ricevere il summer pack di Astoria Beach Sottomarina.
2: Oh, dovete assolutamente lasciarvi conquistare dall'estate del centro Astoria di Sottomarina, pensato per chi cerca il relax e le vacanze che vanno ricordate. Potete divertirvi con i vostri amici sui campi da beach tennis e beach volley, concedervi una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi, l'atmosfera vacanziera, lasciarvi avvolgere dal benessere della piscina, acqua wellness e idromassaggi. E poi la sera continua il divertimento al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono e i grandi riscoprono la voglia di giocare. È un'estate veramente da vivere quella di Astoria Beach a Sottomarina. Nel caso non foste fortunati adesso in questo momento a portarvi a casa i due ingressi gratuiti, basta che andiate su www.centroastoria.it. quindi a che numero devono scrivere Astoria?
1: Al 328 319 8000. Vi aspettiamo.
0: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 8 minuti dalle 4 e tra poco appuntamento con la redazione per le ultime notizie. Intanto Calcutta, Controtempo.

0: Se ti piace questa musica,
1: tu corri dietro al vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Gelosia è come la pazzia e non ti fa più dormire.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglia
0: Radio Padova Italia.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni attesa tra poco ad Amatrice per il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa in suffragio delle 299 vittime presieduta dal Cardinal Zuppi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del presidente Mattarella. Il capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio ad Amatrice. Ucraina, nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, Kiev vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì dalla Commissione Europea al nuovo finanziamento di 6,1 miliardi. Gran Montana, Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche e danni della moglie Jessica, resta in carcere. L'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale svizzero di cui sono proprietari e in cui persero la vita 41 persone. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A, alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 in punto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova. Scende la notte.

0: Ok,
1: Uello e Anna Tatangelo, notte poetica su Radio Padova, ritmo italiano, mentre da 4 minuti abbiamo, direi, brillantemente superato le 4. A voi l'augurio di un buon pomeriggio, siete con Maurizio Modica, così fino alle 17. Ora l'appuntamento è con le 3 canzoni in fila, la prima di Elisa, Amore è.
2: 3 canzoni in fila.

Mara Sattei con Enrico Nigiotti, era sabato sera su Radio Padova Ritmo Italiano, era anche l'ultima delle tre canzoni in fila. Musica nuova nei prossimi minuti, la collaborazione tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa so?

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, torno a segnalare sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per incidente tra il bivio per la A28 e Cessalto. E parliamo anche della A28 Porto Gruaro-Conegliano. Vi ricordo che le aree di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione della A4 non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Poesia Salda Vinci nel pomeriggio di Radio Padova al Ritmo Italiano, e per un attimo parliamo di cinema, anche perché non siamo lontani dall'inizio della Mostra del Cinema di Venezia. Si comincia la prossima settimana, il 2 settembre, dal 2 fino al 12. Tra le ultime notizie, una riguarda Orlando Bloom, che riceverà proprio a Venezia il Filming Italy International Award. L'attore, tra l'altro, è nel cast del film di Herzog, Bucking Fastard, in concorso alla mostra. Tra le altre notizie, il Leone d'Oro alla carriera, che andrà a George Clooney. Staremo a vedere, avremo tempo e modo per commentare la Mostra del Cinema di Venezia quando sarà in corso, proprio dalla prossima settimana. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo nei prossimi minuti. Questa è La Costiera Amalfitana.

0: sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Radio Padova Meteo.
6: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi ad un graduale cambiamento sul Triveneto per il passaggio di un fronte atlantico. Martedì mattina interesserà le Alpi e le prealpi centro-orientali. I fenomeni tenderanno ad esaurire col passare delle ore, il tempo si stabilizzerà entro sera e si faranno strade schiarite via via più ampie. Le temperature diurne ed anche minime al più perderanno qualche grado. Il contesto climatico resta comunque caldo nelle ore centrali del giorno, con punte massime di 27 gradi in molte località. Dettagli ed approfondimenti in maggiori vi attendono sull'app e Trebi Meteo.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.
7: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

Laura Pausini tra le bellissime e Ritorno da te era l'ultima di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto e io ritorno da voi ma domani alle 13. Per noi è tempo di saluti, vi lascio con Max Dupré, sarà lui a portarvi fino a sera di questa giornata di inizio settimana. Vi auguro di trascorrere una bella serata. Sentiamo anche Coez con Ci vuole una laurea. Ciao e a domani.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È terminata l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus. Il portiere è partito dall'aeroporto torinese di Caselle per volare verso l'Inghilterra. La direzione è Bournemouth. La trattativa con la squadra britannica si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. In casa rossonera è tutto fatto per il ritorno all'Lipsia di Nkunku. Il francese riabbraccia il suo vecchio club che verserà subito 3 milioni e mezzo nelle casse del Milan per il prestito oneroso. Il Napoli continua l'assalto a Gabriel Jesus, ma prima servono uscite per ridimensionare il monte ingaggi. Intanto l'Atalanta chiede il prestito di Noah Lang, ma Manna dice di no. Marotta blinda Lautaro Martinez e chiarisce la posizione dell'Inter. Il Barcellona allora vira su Nicolò Tressoldi. Alla Lazio proseguono le ricerche di un centravanti e in programma un incontro con il Sassuolo per discutere di Pinamonti. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 in punto.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Sottoscrivo. Belle le ragazze a bordo piscina, le ragazze di Clara e San Giovanni a Radio Padova Ritmo Italiano alle 5:03 del pomeriggio, un po' di jet lag, consentitemelo visto che rientro a quest'ora del pomeriggio, vi accompagno fino però alle 8 all'ora dell'aperitivo e poi nei prossimi giorni tutto rientrerà in quello che è il nostro ambiente naturale del primo mattino. Intanto però naturalmente buon ascolto di Radio Padova, vi dicevo viaggeremo verso l'ora aperitivo, lo faremo ascoltando molta musica e dando uno sguardo anche alle notizie più importanti, fatti accaduti nelle ultime ore in Italia e nel mondo, e un'occhiata anche alle temperature, perché anche oggi viaggiano oltre i 30 gradi ma sono destinate a scendere nei prossimi giorni, domani in particolare, mentre si aspetta una nuova ondata di caldo invece nel sud Italia. Ma dall'Italia la nostra bella musica a Radio Padova, è il momento di Tropico. First.

tempo di valzer, Lorenzo Giovanotti con Baciami Ancora, baciato dalla fortuna ma anche insomma baciato dai suoi fan che lo hanno atteso lungo le strade d'Italia, perché continua a girare, o al meglio lo ha fatto fino all'altro ieri con la sua bicicletta. È stato recentemente avvistato in Calabria, infatti in bicicletta per le strade e i borghi della regione, accolto da centinaia di fan prima del grande concerto del Jova Summer Party che si è tenuto il 22 agosto, un paio di giorni fa, a Germaneto in provincia di Catanzaro. Adesso è attesa la doppia data palermitana sabato prossimo, sabato 29 e domenica 30 di agosto, dove Lorenzo riproporrà naturalmente il suo grande repertorio.

0: Il businessman di Dito nella Piaga qui a Radio Padova Ritmo Italiano, in attesa di aggiornarvi sulla situazione del traffico. Tra poco ci collegheremo con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Venezia-Trieste permangono code a tratti tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia in seguito ad un incidente. Sugli altri percorsi del Nord-Est al momento non sono segnalati particolari disagi. Vi ricordiamo che sull'app Infoviaggiando potete trovare le previsioni sul traffico in questi giorni di rientro dalle ferie estive, oltre a tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Buffy, non è solo, è insieme a Noemi, sfortunata per la sua caduta di fine luglio dal palcoscenico, si è fatta davvero male. Le immagini sui social che circolavano erano evidenti e davano il quadro della situazione piuttosto complicato, però adesso pare stia meglio, è già tornata sul palcoscenico lì dove voleva tornare, ovvero a cantare per i suoi fan che la applaudiscono naturalmente seguendola dappertutto, così come noi seguiamo la nazionale azzurra di volley. Complimenti, perché stanno giocando un bellissimo europeo, sono impegnate oggi con l'Egitto dopo aver battuto ieri la Svezia per 3-0 in casa loro a Göteborg. Oggi con l'Egitto sono già in vantaggio di un 7-0 e stanno dominando la partita, vedremo alla fine il risultato quale sarà. Intanto complimenti anche per i giochi del Mediterraneo al ciclismo, che già si è riservato una tripletta con oro, argento e bronzo nella giornata di ieri. Oggi si replica con un oro a Taranto, primo Dati, e bronzo per la Iacoboni. Dopo la tripletta azzurra, infatti, nella gara femminile, l'Italia sale altre due volte sul podio anche nella prova maschile. Decisiva la lunga fuga con il portoghese Diego Antunes, nata a circa 30 km dall'arrivo in un'atmosfera veramente bollente dal punto di vista delle temperature.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

per gridare. E se una cosa mi va,

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova. Yeah.

0: ti piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Giuro sono sabio. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Anzi bellissimissima, lascio un punto e una virgola quando scrivo di te.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Trova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Stai ascoltando?
9: Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Padova.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.